oggi di traccia il principe guerriero giunge vittorioso delle sconfitte già navi del tiro. Dalla caccia di porco volergi con Rossane ho finto anch'io, sol per mostrare

0: sei. Floridante partì.
1: Cedei il comando e partì, ciò volevo. Fu nostra voglia la sua dimora. Ma... Te... Se chiari verdi...

0: prece t'inganni.
1: Manca la regia parola.
0: A te lo lice.
1: No, signor, prego lo stai io. E lascia che il non colpevole reo sfoghi la panno.
0: Parta,

0: son giunte e vive in questo regno occulto e vive.
1: E come, così certo ne sei?
0: L'effigie sua per contrassegno.

Colombia è un mezzo in via per vedermi da soli in questo luogo bravo a parlare. Col più rimessa spirito o il padre lusingar perché già viene nonna parerti mante io nello posto estreme stanze mi ritiro

0: odori di accenti!
1: Allora, resta! Figlia Duronte, tu non sei! Sol devi la vita a me! Perché te solo avanzo di tua regal famiglia! Osservai del furor dei vincitori! Di stabilirmi in questo trono!

lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore taccia anche un poco nel mio seno e attendo.

te. Tu solo fiderma, t'ascorta fonde con floridante, ove l'aspetto e mira, mi troverete pronta a quel segreto varco, dove comprata della mi guardia, in

facel porta, quale di me so suono, qual te preste te chiode. Forse che ascolto qualche moto, di res amor nel buio, alla letra porte passe miei.

0: la sorte. Aperto trovo latito primo. Amor mai fa.
1: Farmel sentir più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh no, mi taci!
0: Elmira! Elmira! Alto dorme. Ad star lavatasi. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza. Quando vinto è il nemico, a buoni patti e fiere. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte, ma che fuggita la temo già. Corrassi a far.
1: Corresto, amore, dai, ferma.
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono.
1: Invece, lascia prima la vita.
0: Guardie, lumi.
1: Passa nel cor.
0: Guardie, affrettate. Lumi, passa il cuore. Ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara. E dimmi chi sei, perché mi

0: tu pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue anch'io batto.
0: Infame moro, taci, evacua e mastino alla catena.

0: Elisa, tu sei?
1: Quel felice io sono.
0: Il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te, de sudditi la fede, non ti daresti, infelice, il nome

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi anche a te. A te, mi moro.
0: S'altri non discoperia, a stato avrebbe tutto a svelarmi il vero un tal dolore.

0: vostro ufficio ti sensi.
1: Noi, che aspetto di dolore!
0: Si svenne perché credette ucciso il loro amato.
2: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smariti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrata,

Se il fin de mali è cara, se d'altri affanni è lei principio, dunque soccorci più del mal presente il corso. E quando resta a soffrirsi ancora, sappia si presto almeno.

0: di te voglio, ogni per la morte addio.
1: Tale non è l'accenno mio.
0: Respiro, mi dispiegato.
1: In forti lacci, lunge o guardie, costei da me tenete. Tua questa morte, o floridante,

0: mira, chi resista a lottrarmi?
1: Persi di sottradito!
2: Con l'ave, con il brando, spirito e l'anima di fuoco!
3: Nubi, qui proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò ribelle!
2: Amico, resta per queste ceppi!
3: Oggi del rossier noi!
0: Viva Elisa Regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni sul persiano impero!
2: La città sollevata!

calvo. Ah, te stesso, orrante traditor. Tu gli fidasti la preziosa spoglia, per cui è rimasto l'oppressore oppresso. Sei cagion del tuo mal.

pianto per me, che misero cor. Che veggio, che sento, catene, tormento, catene, tormento. Son re, ma dov'è il regno, il sogno? Dov'è, dov'è? È tutto per te, il misero cor, è tutto per te.

desolio, com'è, com'è, è tutto per me, il misero cuore, è tutto, tutto, tutto per me, il misero cuore.